ibyiza biri imbere kandi turasima leta y'ubumwe kandi mu banyarwanda kandi atuteye imbere ni gake gake kandi byese n'urugendo.

Nyirandogo warochere nka Aterere simba deve gogo Afeta majere ya magogo Aterere simba deve gogo Ibyeze none ntibivuga Mazawa saza tukaberya